che avevano come giorni Miguel Danchi per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi da punta Romana, che spera, che non scada mai la parte del mensaggio qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che abbiamo Romana, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confessi. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor. Então, ora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus. Haja na vida de transformar. Haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosco. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non ovviamente. Devo un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo, Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore venisse a Romano con noi. Vedete, siamo in punta romana, che spera, con lo scadono e non sparti delle mensaje a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

0: vivavo. Se io lo cumpi, con dell'aster un cosco e aprimenti. Bomi lager da na cammina.
1: Sai che adesso la mamma di Romana venga e innamorare di Gesù. Gloria a Dio. Otto, sta arrivando più. L'ho più venuto a 3 anni, che sta un po' completo, tremendo. Gloria a Dio. E me, e brava che è un tremendo messo l'uomo e l'uomo. Mi hanno dato un po' di tempo, se può passare, non sono mai obbligato a Aisha di Cardo, o Dio da scuola, per parte per la vita.
2: Amen.
1: Aisha?
2: Amen. Romano Antur, un buon tardi e alla vez un feliz sabato. Noi stiamo sumamente agradecido una promena a Dio per l'opportunità di brindare con Dio per la nostra romana per invitarci a condividere la parola del Signore.

Ve, da ora pa krusa. Da ora pa krusa i bajne eni vel. Da ora pa krusa i bajka mi ne bendi šonta. Da ora pa krusa mi sa kubotam beta kansami rumang di hamber, di tristesa, di problem. Mi sa kubotam beke krusa ve meinta. Tu ende kubi se mi rumang mi tam beke krusa, mi matrimoni mi tin tanto ai, 5 ai, 10 ai, mi ke krusa ne otro banda. Ma tende je gosso nang, ma tende ku matrimoni posi ende feliz, per min te mi rumang. Rubami che crusa con mi yunan, ma binta luce con an, mi te spera con un dia per entrare, mas mi luce, mas mi che crusa mi ruman. Oh, ma tende mi ti un enemy che senti gozo de mi bide mi ruman, feci chito, mala suerte, nada un funziona pa me, mi che crusa non otro banda, mi che mira un otro medaglia, mi che mira un otro forma mi ruman. Mi che crusa, Signor. Signor di si, vai in otro banda, su mi intention, mi deseo tababo crusa. Mi intenzione di vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da visa. E dopo che ti visita in cruza, va in un'altra banda, e avevo mi invita a votare in cruza. Tu vieni con la luce, ho più tempo con depressione, ho più tempo luciando con addiction. Of un anno che ho mente, e tin lo che mondo che perdona, mi rimane Wendel, e tin out, e tin casa, e tin turcospera, ti senti un bacico, nada un tiene, ti senti, mi falta un altro banda, mi falta un altro storia, mi falta un altro elemento dei miei bide, su chi mi si botambe, ovviamente, ora, pa botambe, cruce mi rimane in Cristo. Quando chissà, scusate, mi si fece chicchito, rimane turcosa, sta lì contrario dei miei bide, si rimane ovviamente, da ora pa crusa, e ta Signor ta ordinava crusa. Después che et manda e multitud nan bai, e so a subi bai riba seru, pa si orashon. E ora a noche a sera, e tabata a eran susu. O yunan di Dios, cristianan pueblo di Dios con usta, et importante pa bobai misa, è importante per voi vostri servizio. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento nan di vostro con il Signore di un buon luogo di quietud. Después, quella multitud va a un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento che vuoi tenere subito essere una. Ti un momento che vuoi so me certa come Dio. Cammina per aprire il corso con te. Cammina per portare un mes con te. Cammina per tagliare il hoffi so con te. E per con te è così più profondo. E di ora per fare la orazione vai nel quarto per atrás, nel luogo secreto. Oh, mi rimane Cristo, ovviamente, mi sa quattro bo lucia. Pa piano con persone che sa un cos vergonzoso che rumaki, e sa che nion rende un po' sabbie. E sa che quem chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. Oh, chi. Anto abo messo sintaco ne chissà costa un complejo, non, ma signore, mi sa ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai ribesero. Llega cerca, Signor. E cerca mi lugar cerca, mi ne Dio sta. E di no, lo mi alza, mi uovo ne sero, nandi unde mi iudanza, tabin. Ti un momento cubotini vai sero. Cubotini vai seca, Signor, mes. E momento cammino opinione di gente, pensamento di gente. Buon po' abri con gente, per abri con Dio, den tur sinceridade. E vai o debisame, Jesus ta passa. Suso enang pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanang suso. Boting mestere bo tempo bo soku Señor. Cristiano go temira costan grande dan vida. Yunan di Dios creyente of un ser humano hasta un no creyente mi kibisa bo vementa. Si bo temira costan extraordinario de mo vida. Costan sobrenatural de mo vida. Costan como mestre misa di naturaleza mi no por. Porque mira, costan como esta vista imposible. Sentimento como dil con efe chiquito como no por cambia.
papiando com dama ou ementa.